0: La Corse a ses chansons et l'a trouvé sa radio. Corsica Radio, la radio musicale corse.
1: À l'altro mondo, o tempo è lungo, ci sta l'eternità. E va pigliato, a tempo nato di me.

mi si barra di sento un canto e maschere so qua su. Oggi delli, tutti in carugno chi ci olta a garnuare. Giordi, Guillenni, Silvan e Stelia, si dei nostri fiori noi in destudioso uomo, e uno garnuare, chi vi ci porta?

0: Corsica Radio fait chanter la Corse sur corsicaradio.fr.
1: In casa me nasci un bell'amore.

0: che nos apre uno strugore, un si giovino e borte. Spertimmo un pezzo i pane, mettimmo sempre un piatto in più.
1: A chi una più nulla, e compari mi, senza tanti discorsi e un bacio in vi. Un vibro metteremo, un grande tra la là, ma solo bell'inguerno.

C'era Ceceu Capradio puro e sincero, la Lola e Zaliglia di Utopo e più brave. C'era Raggiose, Tottozzi, Petro Antonio di Ugaffè, Zupiti Arrino, Tiasipolo, Matteo, Memme e Santalciò, Giulio di Epiazzo, Petro Calabrano e Zaliglia Baracheda.

messaggero di Astoria quando tu giugni in Saone. Da un'occhiata all'orizzonte e ascolta lo marrone. Senterai qualche voce disturbato, testimone.

paesi e montagne, due duce tante case che si ne stanno a fagne, che erano dure l'ore.

e ti baciavo, ma forte, forte, con brama, come solo asa fa un figliolo a mamma. Che io mi non disse a core in sicareccia, appena a fa mangani appesa la nostra catena, ti sentia chiamato in mani da un letto. Venia a ditti

tocco un affitto vicino una carezza ai mio Dio me bionde. Come sape che conte erano ed ostonde. Come sape che stava curati ai porte dopo affanni e dolori. A mano e a morte.

era fora, aprisse agli animali. A Vinestra era aperta e dei fiuminali, un picchio di intenna latina collava. Una zia era giunta, allibrava, acconciava, probonia acque dolce, sciroppi, tisane. Tu guardavi un sole e creste lontane. In un sussurro mi dissi, in piazza e a scuola ti aspetta la sorella, non la ti lascia sola, fa la trovata, guarderete stasera a tempo vostro amo. Era giugno, era festa, erano i pentecosti, so 30 anni domani. Volevo mi accosti. Era una giovanotta ed è un sideluccio

0: Corsica Radio, la radio musicale corse.
1: Quella sera gli eravamo soli. C'era mamma Capuccino e io solo lo Carmino. Babun c'era mica che babun c'era più, ma non tono quadrito fermava la sua pipa che come una spunga mai asciutta ci fece a piangiula. Gli eravamo un bande di sera, ma il tempo passava e le zigli chiamava. Gli ciocchi quella sera, ma ti voglia raminta.

0: La musique corse revient dans quelques instants.
1: Dada radia nostra emissione agricola da mette in lume l'omie l'onedi subaese che si impegnano ogni giorno da valorizzare

promesse spadriamo. Antone si è morto e poi a scuola alla nucchiosa non c'era che tre zitti.

0: una.
1: Vieni qui in un'ultima strinta, vicino a te voglio dimenticare. D'una sera ad obro messa vinta, o mio cuore è sappio d'ingannare.

ma la vita per tutti è comune. Il nostro rigore è come un fiore, si apre di mattina, si chiude vace notte. Se ti rido guardo a lui in un nostro campano. Te voglio cantare

andarci in battaglia. Sia una protezione contro la cattivezza e i trappoli di un diavolo. Chi Dio li comanda, e voi, principi degli ospiti celesti, mandetti Satanasso e gli altri spiriti maligni, chi viaggiano in un mondo per la distruzione dell'anima, in inferno, da aver